Oremus. Omnipotens sempiens ne Deus, quia aeternam vitam in Christi resurrezione nos reparas, fructus in nobis parcanis munica sacramenti, et fortitudinem cibi sanitaris, nos rit infunde pectoribus, per Christi